0: de viaje con Ale.
1: Leonardo.
0: A Joaquín Justiniano. A la Pisa Oscura. A Leonardo Curia. A Cami Albi.
2: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so.